dire. C'è il problema di un sogno che non si decide a morire. La vita che cambia sapore, perché così si muore.